Se ne sto domando anch'io. E quando torni a pegare, tu hai così lì, trova con la mia vita.

Se ne sto tornando anch'io. E quando torni a pegare tu hai così lì, trova con sale.